Pamela, oh, Pamela. Pamela, Pamela, Pamela. Pamela, Pamela, Pamela. Pamela, Pamela, Pamela. Pamela, Pamela, Pamela. Pamela, Pamela, Pamela.

0: Makata tomu digi alunge wa yasani. Makata tomu digi alunge wa.
1: Tomio.
0: Tomu digi alunge wa yasani. Atomu digi alunge wa yasani. Hey tomu digi alunge wa yasani. Tego goro die malungi nane.
1: Edi kanyanga.
0: Tego goro die malungi nane san. In koro dware gabana. Goro die malungi.
1: Kanyon tiengato.

Onyango Mwasa. Mwasa. Onyango Mwasa. Come on, Dio. Come on, Mosna, caro. Come on, Mosia. Caro, Meme Mosia.

e se mi accorgeva sempre al Signore, questa è la mia meraviglia, oggi, e va sempre, oggi.

papa. Ma voglio ammalare. Ma ci io poco le chiedi. E mi ci io poco le chiedi. Non è Gerusalemme, ma niente.